0: José Tony.
1: Onda Cieza, 106.6 FM. Toda la música que forma parte de tu vida, aquí en tu dial favorito.
2: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?